Che ha carne e colesterol, cucume nero, cavizze, il rock and roll, sa di educare. Se ne caso, cucume nero, cavizze.

0: under me sleep. The sound demo day. Al chorava coca. Pone cazzerno. Napote. Covu di Allen. Caducino trebu odvede. Zato pusti noćas da ti bude demo de.
1: Lua lua le.

Io son prosciutto, si toi rescetto, si toi rescetto. Si toi rescetto, si toi rescetto. Si toi rescetto, si toi rescetto. Stamene, vi sceni aspetto, si toi rescetto.

0: La Svezia 2:52:58.
1: La Svezia era sotto un secondo dopo tre frazioni rispetto allo split dell'Italia. Neil Walker per gli Stati Uniti, il vuoto dietro di lui, però due nazioni che ancora si battono più o meno alla pari, Australia

te bevo re kuvarice manje zbori da ti ručak ne zagori don't happy.

banii la lafia. Maliti ganda beri, maliti nema ganda, maliti nema ganda.